0: Volevo fare proprio sì, vuoi funzionare molto bene.
1: Confirm clear 59 with an A.
0: Okay, first.
1: Thank you.

0: questa persona e di cui non vedo io.
1: Why yellow 163-4659, last of Suarez.
2: I copy, sir.